0: RTR 101.
1: Avevo bisogno di te.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: la mia risposta sei tu.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by R101. State ascoltando Mondadori Store Radio by R101.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: 102.501.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. La vergogna del ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Sdegno del governo italiano e del Colle, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Anche Netanyahu, contrario, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Intesa più vicina fra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. Trump ha annunciato all'israeliano Netanyahu una lettera di intenti con Teheran. Alta tensione fra i due leader. Il capo del Pentagono Hegseth assicura comunque che Washington è pronta all'azione in caso di mancato accordo. Cuba nel mirino di Trump. Incriminato negli Stati Uniti l'ex presidente Raul Castro, accusato dell'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morì tre americani. L'Havana teme un blitz in stile Venezuela. Non ci sarà escalation, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca. Recuperati ieri gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Paura tra i residenti, tante persone sono scese in strada. Calcio all'Aston Villa, l'Europa League. 3-0 sui tedeschi del Friburgo nella finale di Istanbul. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo continentale dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio, by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte, con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: better now.
1: Mondadori Store Radio, by
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia la conta dei danni dopo il forte terremoto di stamattina ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4, seguita da uno sciame di assestamento, ha causato alcuni cedimenti a bacoli, cedimenti su alcuni costoni sul mare, crepe nelle case e lungo il Belvedere, scuole chiuse anche a Pozzuoli, Giuliano e Quarto. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 38enne che ieri sera a Milano ha travolto sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni, la più anziana è morta sul colpo, l'altra è grave. L'uomo si è consegnato alla polizia, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Rientrati a Fiumicino, i primi due italiani catturati da Israele sulla flottiglia davano botte a tutti, anche alle donne. Eravamo incatenati a polsi e caviglie, dice il giornalista Mantovani. Dopo le umiliazioni del ministro Ben-Gvir, Tajani in calza, aspettiamo ancora le scuse formali di Tel Aviv. Secondo il segretario Hexet, gli Stati Uniti restano pronti all'azione in Iran, attesa per una possibile intesa tra Washington e Teheran, in fase di limatura una lettera d'intenti, tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz scrive ai leader europei: l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. La proposta mira a superare gli oggettivi ostacoli che impediscono a Kiev un'adesione nel prossimo futuro. Sarebbe un primo passo, anche se Zelensky spinge per la piena titolarità entro il 2027. Calcio a Istanbul, Aston Villa batte 3-0 il Friburgo. Per la squadra di Birmingham è la prima Europa League e primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Giro d'Italia, ieri la vittoria dell'undicesima tappa da parte dell'ecuadoriano Narvaez. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si placa l'ira dell'Italia dopo i video del ministro israeliano Ben Gvir per gli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile e infimo, tuona Mattarella. Rientrati a Fiumicino i primi due connazionali. Davano botte a tutti, anche alle donne. Ci hanno portati in aeroporto in catene, denuncia il giornalista Mantovani. Possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran starebbe valutando le proposte americane per una lettera di intenti da firmare congiuntamente. Oggi il capo dell'esercito pakistano atteso nella capitale degli Ayatollah con un messaggio. Tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz ai leader europei. L'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Si supererebbero così gli ostacoli all'adesione di Kiev nel prossimo futuro. Il paese avrebbe un commissario senza portafoglio e pur senza diritto di voto un seggio nel Consiglio e alcuni europarlamentari. A Milano un'auto ha investito sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Crolli sul belvedere di Bacoli e su alcuni costoni sul mare, oltre ad alcune crepe negli edifici. Sono i primi danni registrati dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 è durata diversi minuti, seguita poi da uno sciame d'assestamento. Scuole chiuse in 4 comuni. Calcio a Istanbul, Aston Villa si laurea per la prima volta campione di Europa League. La vittoria per 3-0 sul Friburgo regala alla squadra di Birmingham il primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio,

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. Abacoli, costoni sul mare, danneggiati cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto due sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito e in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa, non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Rientrati in Italia, deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali, accusano picchiati con le manette e le catene alle caviglie. I 430 attivisti fermati con loro stanno per lasciare lo Stato ebraico con tre voli della Turkish Airways. Tanta paura stamane nell'area dei campi Flegrei per il terremoto di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse minori. Nessun ferito, scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli, crollati alcuni intonaci delle facciate di abitazioni private. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata in condizioni critiche a San Raffaele. Il conducente è subito fuggito per poi consegnarsi alle forze dell'ordine e risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il cancelliere tedesco Merz propone per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Il modello non richiederebbe alcuna modifica degli accordi. Le disuguaglianze economiche in Italia rimangono marcate e significative. A lanciare l'allarme l'Istat nel rapporto annuale 2026, il livello di povertà assoluta risulta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. In crescita il disagio energetico, in particolare nel nord-ovest e nelle isole. Perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei lavori della nuova cabinovia di Cortina a D'Ampezzo per le Olimpiadi. Nel mirino due società. L'ipotesi investigativa turbata libertà di gara d'appalto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: RF101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani all'arrivo a Fiumicino hanno mostrato la fascetta rossa numerata che gli è stata messa al polso dai soldati israeliani. Il deputato pentastellato e il giornalista erano a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia, fermate in acque internazionali. Accusano persone picchiate e torturate, rilasciati anche gli altri 430 attivisti. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il gruppo d'attacco, mentre si intensifica la pressione di Donald Trump contro Cuba. Mosca assicura massimo sostegno all'isola e condanna ogni minaccia. Nuova riunione alla prefettura di Napoli dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 con epicentro nel Golfo di Bacoli. Danneggiato un arco lungo il Belvedere. In arrivo il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Nuova visita di Giorgia Meloni a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana dello scorso 25 gennaio che ha cancellato un pezzo di paese. La Premier annuncia progetti operativi per i 150 milioni stanziati a febbraio e che saranno licenziati domani dal Consiglio dei Ministri. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente è subito scappato, poi si è consegnato alle forze dell'ordine e il risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Gli shock globali frenano la crescita, migliorano i conti ma restano ritardi e divari. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat? L'inflazione riprende quota mentre pesa la crisi energetica legata alle guerre in Medio Oriente. Gli italiani a rischio di povertà sono il 18,6%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
0: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
1: Sono quello che un po' di
0: era un po' ti fa paura.
1: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
0: anche
1: quella sera quando ti sentivi strano.
0: Ho sopportato,
1: però adesso non rivoglio indietro niente,
0: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marc Sinel. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito

0: dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kudri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

capisci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono arrivati a Istanbul, in Turchia, gli attivisti della Global Sumut Flotilla. Lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. L'Italia, intanto, tramite Antonio Tajani, chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate, acquisito dai PM della Procura di Roma. Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori, considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza dei miscegli. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir, in cui deride gli attivisti ammanettati in ginocchio. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles l'adozione di sanzioni. Ai campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, iniziato con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina. Localizzato nel golfo di Pozzuoli, a circa 2 km da Bacoli, il sisma ha svegliato gli abitanti dei comuni Flegrei e di alcuni quartieri di Napoli. Nuova visita della Meloni a Niscemi. È tornata oggi la premier per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani saranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, concluso il leader ucraino. Cuba ha accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari per complessivi 100 milioni di dollari. Lo riferisce il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Washington in pressing sull'Havana. La porta aerea americana Nimitz è nei Caraibi. Ciclismo, Alex Segard si prende la 12ª tappa, il belga classe 2003 della Bahrain anticipa quello che resta del gruppo a 3 km dall'arrivo e vince in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Eulalio sempre in rosa. Tennis per Sinner, esordio con Tabor al Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mondadori Store Radio by
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RC. State ascoltando Mondadori Store Radio.